Nuvolari, quando passa i nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati, quando corre il nuvolari.

0: Land of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: Sono le 6:30. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembiate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day del cinema.
14: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
15: Una specie di monumento?
14: Acqua.
15: Un monumento alla cucina di eccellenza?
14: Brava, ti meriti un pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
15: Wow!
14: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
15: E la buona cucina toscana.
14: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
16: Radio Nostalgia. Sweet.

0: via anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Sono le 6 e 56 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, il cinema.
16: Saldi!
17: Saldi!
16: Saldi!
17: Saldi!
16: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
17: Saldi su prodotti che valgono davvero.
16: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
17: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
16: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
18: Ci siamo, ecco la cassaforte.
19: Non mi ricordo la combinazione.
18: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
19: Vai.
18: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
19: Sì?
18: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
19: Ah, Andreoni.
18: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
20: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
21: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
22: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
23: Dove, oh, dove?
22: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
23: Ah, sì, Ciccio Pennello.
22: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
21: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
22: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
10: Sono le 7 e 30 minuti.
11: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi! Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
12: Nostalgia.
13: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
12: Radio Nostalgia.
14: Buon inizio del weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Olga e i Benedetto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 luglio l'attore Yul Brynner, il cantante Teddy Reno, lo stilista Giorgio Armani, il nonno d'Italia Lino Banfi e Achille Lauro, il cantante. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado del Cancro, sei fedele agli amici e poco ambizioso. Non ti manca una buona intelligenza e dei riflessi pronti, ma spesso sembra che tu non ne voglia fare uso. La vita ti va bene com'è. Sei portato al misticismo, ma non devi confondere la semplicità e la modestia con il servilismo. In ogni caso sei fortunato e anche se non dovessi impegnarti molto, arriverai comunque al benessere e alla felicità. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la comunicativa è il talento odierno di spicco, fluida e accattivante, consente di toccare il cuore di chi ci ascolta. Le grane lavorative non interferiscono con lo svago, diamo alle due sfere l'attenzione che meritano. Toro, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici, incoraggiamo il bisogno di movimento. La curiosità però ci mette nei pasticci, se siamo ancora soli, a forza di esplorare, potremo finire in un labirinto. Gemelli, la luna nel segno suggerisce di muoversi, di divertirsi, lasciamo le malinconie affettive sullo sfondo. Venere è in effetti l'unica voce contraria, una persona che ci piace vuole metterci le briglie. Per questo scappiamo? Cancro, per dormire sonni tranquilli facciamo pace con un amico, non coviamo dentro il risentimento, è una sorta di veleno per l'anima e per il corpo. Comportamenti stravaganti minacciano la nostra credibilità, non sentiamoci in dovere di dare giustificazioni. Leone, diamo peso ai rapporti con gli altri e cerchiamo di usare diplomazia per smorzare gelosie e rivalità. Elasticità e apertura.

0: e buttarsi. Scorpione, non siamo affatto convinti di come sta procedendo una determinata situazione. Viviamo di più alla giornata, evitiamo di complicarci la vita. Gli amici ci approvano e ci rispettano, accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che più ci piace. Sagittario, con la luna opposta meglio tenere le antenne dritte per captare le rimostranze della persona amata. Nel tempo libero dedichiamo attenzione a noi stessi, ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze. Capricorno, se nel nuovo impiego abbiamo delle difficoltà a trovare affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza, il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Per dimenticare una delusione, effettuiamo modifiche negli atteggiamenti e magari anche nel vestiario. Acquario, il trigono della luna indica che è una buona occasione per inserire elementi freschi, rinnovare l'arredamento o semplicemente cambiare abitudini. Perfezionismo e capacità organizzativa ci forniscono alcune soluzioni rapide a piccoli problemi pratici. Pesci, sabato conflittuale che mette in luce le nostre contraddizioni. La luna in gemelli ci rende pieni di spirito comunicativo e di empatia. Rispondiamo alle lusinghe con spontaneità per suscitare in tutte le situazioni ammirazione e simpatia. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Certi dolori sono come i debiti, non si estinguono mai, si possono solo rifinanziare. Maurizio De Giovanni. Radio Nostalgia.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento della struttura anticiclonica sulle regioni del centro-nord permetterà una maggiore variabilità in un contesto comunque soleggiato. Si formeranno però dei temporali di calore nel pomeriggio su gran parte della dorsale appenninica settentrionale, sull'arco alpino che poi verso sera potranno estendersi anche a parte della pianura padana fin verso le coste adriatiche. Non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Più stabile, asciutto e soleggiato al centro-sud, con temperature sempre piuttosto elevate, anche se perderanno qualche grado sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Ventilazione nel complesso debole, con mari generalmente poco mossi o quasi calmi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
5: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
6: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
5: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato da Like.
6: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Ben ritrovati dai fratelli Secci, io sono Danny, dall'altra parte del vetro c'è Danny e questo come sempre è il vostro momento. Oggi andiamo a Latina, andiamo nel Lazio dove ci ascoltano in tantissimi e lo fanno tramite la radio, sì, ci si può ascoltare anche sul DAB e andiamo da Vincenzo che ieri è stato il più veloce ad inviare la suonata vocale al 338-6360-114, sentiamolo.
1: Ciao, mi chiamo Vincenzo Mario Napoli, ho 18 anni e vi ascolto da Latina. Vorrei dedicare queste tre canzoni a mio babbo perché è un grandissimo uomo. Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck, Gianni Morandi con Banana e Lampone e per finire i Nomadi, Un giorno insieme. Ciao Radio.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Mi chiamo Vincenzo Mario Napoli, ho 18 anni e vi ascolto da Latina. Vorrei dedicare queste tre canzoni a mio babbo perché è un grandissimo uomo. Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck, Gianni Morandi con Banana e Lampone e per finire i Nomadi, Un giorno insieme. Ciao Radio Nostalgia.
1: Vincenzo, ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338-6360-114. Oggi potresti essere tu, quindi registra ora il tuo vocale con nome, città e tre canzoni e inviamelo tramite WhatsApp. Vi ricordo l'appuntamento da non perdere: questa sera a partire dalle 20:30 ci vediamo alla festa della Protezione Civile di Luni, siamo in provincia di La Spezia dove va in scena un official party con il Secchi e Luca Giorgi. Settimana prossima poi saranno tanti altri eventi da vivere tutti d'unfiati con la vostra Radio Nostalgia. Li trovate tutti sul nostro sito radionostalgia.fm. Volete che Radio Nostalgia arrivi nella vostra attività? Chiamate ora lo 0585 53555 e verrete ricontattati dal nostro staff. Vi auguro uno splendido weekend. Noi lo sapete, torniamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secchi.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via via!
9: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a €11,90. Scopri di più su conad.it.
11: Sono le 7 e 54 minuti.
12: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a €29 e i materassi made in Italy a partire da €139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
13: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Saldi!
8: Saldi!
7: Saldi!
8: Saldi!
7: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
8: Saldi su prodotti che valgono davvero.
7: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
8: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
7: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
10: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
11: Onda Lunga. Ma è un invito a cena?
10: Ristorante Pizzeria Onda Lunga. Specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
11: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
12: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi, solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento della struttura anticiclonica sulle regioni del centro-nord permetterà una maggiore variabilità in un contesto comunque soleggiato. Si formeranno però dei temporali di calore nel pomeriggio su gran parte della dorsale appenninica settentrionale e sull'arco alpino, che poi verso sera potranno estendersi anche a parte della pianura padana fin verso le coste adriatiche. Non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Più stabile, asciutto e soleggiato al centro-sud, con temperature sempre piuttosto elevate, anche se perderanno qualche grado sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Ventilazione nel complesso debole, con mari generalmente poco mossi o quasi calmi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Associazione Music Atelier, Musicantiere Toscana e Comune di Carrara presentano la finalissima del Festival delle Alpi Apuane. Sabato 11 luglio dalle ore 21 in Piazza Menconi a Marina di Carrara, le band e i cantautori si esibiranno per conquistare il podio del festival. Direzione artistica di Alessandro Di Dio Masa. Ospite il ventriloquo internazionale René Luden. Festival delle Alpi Apuane, sabato 11 luglio, Piazza Menconi, Marina di Carrara.
11: Sono le 8 e 57 minuti.
12: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi, solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
13: Radio Nostalgia, giornale radio.
14: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. Daniela Ubaldi.
15: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. Poi a domanda diretta sull'avvertimento di Tel Aviv rivela: Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana da molto tempo. Già nel punto stampa durante il rientro dal vertice NATO in Turchia aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service che, secondo il Washington Post, potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
14: E nonostante le minacce e il rischio di una nuova dura escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Giriamo pagina, nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante il commento di Ranucci, anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Sul fronte delle indagini, gli investigatori hanno perquisito nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, tuttofare di La Vitola. L'uomo, ora in Camerun, è ritenuto l'intermediario con il gruppo che ha piazzato la bomba davanti all'abitazione del giornalista. A quanto si apprende, lo stesso La Vitola, indagato come presunto mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa. È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione condannando il 48enne nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. L'uomo era stato assolto in primo e secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi. Di sentenza spartiacque di civiltà giuridica parla l'avvocato della vittima: ho pagato un prezzo molto alto, il primo commento dell'ex hostess dopo un'odissea giudiziaria durata 8 anni. Nel marzo 2018 la donna si era rivolta a lui per una vertenza sindacale. Yannick Sinner alla caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3 set Djokovic conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Jenny De Gaetano.
7: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine, però, la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
16: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
7: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina. In un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei championships, la 30enne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova di 8 anni più giovane.
14: Sarà la Spagna l'avversaria martedì della Francia nella prima semifinale dei mondiali di calcio. Le furirosse hanno sconfitto 2-1 il Belgio grazie al gol del subentrato Merino, complice un'indecisione del secondo portiere belga Lemmens, che al 71esimo ha sostituito l'infortunato Courtois. Oggi gli altri 2 quarti, alle 23 Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. L'informazione torna più tardi.
17: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi cantare. 26 luglio, Voglio tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le storie tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, Abba Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Medicio Live Festival 2026. L'estate vive qui.
18: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
19: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
20: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
21: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
22: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
21: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato da Like.
22: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
23: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi IPN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.

0: Sono le 9:27.
1: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
8: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
9: Radio Nostalgia.
10: Buon inizio del weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Olga e i Benedetto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 luglio l'attore Yul Brynner, il cantante Teddy Reno, lo stilista Giorgio Armani, il nonno d'Italia Lino Banfi e Achille Lauro, il cantante. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado del Cancro, sei fedele agli amici e poco ambizioso. Non ti manca una buona intelligenza e dei riflessi pronti, ma spesso sembra che tu non ne voglia fare uso. La vita ti va bene com'è. Sei portato al misticismo, ma non devi confondere la semplicità e la modestia con il servilismo. In ogni caso sei fortunato e anche se non dovessi impegnarti molto, arriverai comunque al benessere e alla felicità. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la comunicativa è il talento odierno di spicco, fluida e accattivante, consente di toccare il cuore di chi ci ascolta. Le grane lavorative non interferiscono con lo svago, diamo alle due sfere l'attenzione che meritano. Toro, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici, incoraggiamo il bisogno di movimento. La curiosità però ci mette nei pasticci, se siamo ancora soli, a forza di esplorare, potremo finire in un labirinto. Gemelli, la luna nel segno suggerisce di muoversi, di divertirsi, lasciamo le malinconie affettive sullo sfondo. Venere è in effetti l'unica voce contraria, una persona che ci piace vuole metterci le briglie. Per questo scappiamo? Cancro, per dormire sonni tranquilli facciamo pace con un amico, non coviamo dentro il risentimento, è una sorta di veleno per l'anima e per il corpo. Comportamenti stravaganti minacciano la nostra credibilità, non sentiamoci in dovere di dare giustificazioni. Leone, diamo peso ai rapporti con gli altri e cerchiamo di usare diplomazia per smorzare gelosie e rivalità. Elasticità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per avanzare verso i traguardi sperati. Vergine, dall'amore al lavoro oggi tutto gira al contrario. Avere amici in gamba al nostro fianco però è una risorsa impagabile. Una proposta di entrare in società va valutata con attenzione perché potrebbe nascondere dei tranelli. Bilancia, la luna in gemelli ci rende spiccatamente sensibili e attenti alle esigenze altrui. Disinneschiamo una crisi familiare prima che esploda. Speranza e disinganno si alternano nel cuore. Per avere un'altra occasione occorre crederci e buttarsi. Scorpione, non siamo affatto convinti di come sta procedendo una determinata situazione. Viviamo di più alla giornata, evitiamo di complicarci la vita. Gli amici ci approvano e ci rispettano, accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che più ci piace. Sagittario, con la luna opposta meglio tenere le antenne dritte per captare le rimostranze della persona amata. Nel tempo libero dedichiamo attenzione a noi stessi, ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze. Capricorno, se nel nuovo impiego abbiamo delle difficoltà a trovare affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza, il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Per dimenticare una delusione, effettuiamo modifiche negli atteggiamenti e magari anche nel vestiario. Acquario, il trigono della luna indica che è una buona occasione per inserire elementi freschi, rinnovare l'arredamento o semplicemente cambiare abitudini. Perfezionismo e capacità organizzativa ci forniscono alcune soluzioni rapide a piccoli problemi pratici. Pesci, sabato conflittuale che mette in luce le nostre contraddizioni. La luna in Gemelli ci rende pieni di spirito comunicativo e di empatia. Rispondiamo alle lusinghe con spontaneità per suscitare in tutte le situazioni ammirazione e simpatia. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna è la seguente: certi dolori sono come i debiti, non si estinguono mai, si possono solo rifinanziare. Maurizio De Giovanni. Radio Nostalgia.
4: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via via!
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Sono le 9 e 55 minuti.
9: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi: cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Buongiorno da Alessio Galea. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato, tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Già definita la semifinale Spagna-Francia. In chiusura giriamo pagina, a Palermo il via al progetto HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, promosso da Sanità Nova. Al centro lo studio di percorsi di cura migliori per i pazienti. Nicola Compagnone.
7: Esperti, istituzioni e associazioni si sono dati appuntamento a Palermo per avviare un'importante iniziativa nella lotta all'HIV. Promosso da Sanità Nova, il progetto dal titolo HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, mette al centro i farmaci a lungo rilascio che stanno rivoluzionando la cura dell'HIV. Giuseppe Nunnari, presidente SIMIT Sicilia, professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Catania.
11: Al momento terapie long acting hanno un'azione che dura circa 2 mesi. Abbiamo nuove terapie long acting che usciranno nei prossimi anni con una vita maggiore, quindi duranno anche 4 mesi. Chiaramente a tutto beneficio e vantaggio dei soggetti con infezione da HIV, che possono con una somministrazione, due farmaci, dimenticare della terapia antiretrovirale per 2 mesi.
7: Un obiettivo condiviso è quello di definire un modello organizzativo regionale che renda le terapie long acting sempre più accessibili ai pazienti, favorendone l'integrazione con la PrEP e la prevenzione per i soggetti a rischio.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
12: Domenica 11 ottobre. Pontileforte dei Marmi. Save the date.
13: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
14: Non mi ricordo la combinazione.
13: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
14: Vai.
13: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
14: Sì?
13: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
14: Ah! Andreoni.
13: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
15: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
16: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
17: Dove, oh, dove?
16: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
17: Ah, sì, Ciccio Pennello.
16: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
15: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
16: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Deghi trovare il prezzo migliore?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Sono le 10 e 29 minuti.
14: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi, solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
15: Il meteo di Radio Nostalgia.
16: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento della struttura anticiclonica sulle regioni del centro-nord permetterà una maggiore variabilità in un contesto comunque soleggiato. Si formeranno però dei temporali di calore nel pomeriggio su gran parte della dorsale appenninica settentrionale e sull'arco alpino, che poi verso sera potranno estendersi anche a parte della pianura padana fin verso le coste adriatiche. Non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Più stabile, asciutto e soleggiato al centro-sud, con temperature sempre piuttosto elevate, anche se perderanno qualche grado sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Ventilazione nel complesso debole, con mari generalmente poco mossi o quasi calmi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
15: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
17: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
18: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 per incidente al chilometro 426-200, tratto in fase di riapertura e 10 km di coda tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma. Rallentamenti in galleria tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. In A11 code a tratti tra Pistoia e Lucca Est in direzione Pisa. In A15 rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, code a tratti per traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6,870, 36 rate, rata finale €14,691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Associazione Music Atelier, Musicantiere Toscana e Comune di Carrara presentano la finalissima del Festival delle Alpi Apuane. Sabato 11 luglio dalle ore 21 in Piazza Mencuni a Marina di Carrara, le band e i cantautori si esibiranno per conquistare il podio del festival. Direzione artistica di Alessandro Di Dio Masa. Ospite il ventriloquo internazionale René Luden. Festival delle Alpi Apuane, sabato 11 luglio, Piazza Mencuni, Marina di Carrara.
10: Sono le 10 e 59 minuti.
11: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a €29 e i materassi made in Italy a partire da €139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
12: Radio Nostalgia, giornale radio.
13: Buongiorno da Alessio Galea. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato, tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Già definita la semifinale Spagna-Francia. In chiusura giriamo pagina, a Palermo il via al progetto HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, promosso da Sanità Nova. Al centro lo studio di percorsi di cura migliori per i pazienti. Nicola Compagnone.
2: Esperti, istituzioni e associazioni si sono dati appuntamento a Palermo per avviare un'importante iniziativa nella lotta all'HIV. Promosso da Sanità Nova, il progetto dal titolo HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, mette al centro i farmaci a lungo rilascio che stanno rivoluzionando la cura dell'HIV. Giuseppe Nunnari, presidente SIMIT Sicilia, professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Catania.
3: Al momento terapie long acting hanno un'azione che dura circa 2 mesi. Abbiamo nuove terapie long acting che usciranno nei prossimi anni con una vita maggiore, quindi durano anche 4 mesi. Chiaramente a tutto beneficio e vantaggio dei soggetti con infezione da HIV che possono con una somministrazione, due farmaci, dimenticare della terapia antiretrovirale per 2 mesi.
2: Un obiettivo condiviso è quello di definire un modello organizzativo regionale che renda le terapie long acting sempre più accessibili ai pazienti, favorendone l'integrazione con la PrEP, la prevenzione per i soggetti a rischio.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
11: Saldi!
14: Saldi!
11: Saldi!
14: Saldi!
11: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
14: Saldi su prodotti che valgono davvero.
11: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
14: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
11: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi cantare. 26 luglio, Voglio tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le storie tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, Abba Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Mediceo Live Festival 2026. L'estate vive qui.
16: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
17: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
18: Questa è Radio Nostalgia.

0: via anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Associazione Music Atelier, Musicantiere Toscana e Comune di Carrara presentano la finalissima del Festival delle Alpi Apuane. Sabato 11 luglio dalle ore 21 in Piazza Menconi a Marina di Carrara, le band e i cantautori si esibiranno per conquistare il podio del festival. Direzione artistica di Alessandro Di Dio Masa. Ospite il ventriloquo internazionale René Luden. Festival delle Alpi Apuane, sabato 11 luglio, Piazza Menconi, Marina di Carrara.
8: Sono le 11 e 32 minuti.
9: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
10: Il meteo di Radio Nostalgia.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento della struttura anticiclonica sulle regioni del centro-nord permetterà una maggiore variabilità in un contesto comunque soleggiato. Si formeranno però dei temporali di calore nel pomeriggio su gran parte della dorsale appenninica settentrionale, sull'arco alpino, che poi verso sera potranno estendersi anche a parte della pianura padana fin verso le coste adriatiche. Non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Più stabile, asciutto e soleggiato al centro-sud, con temperature sempre piuttosto elevate, anche se perderanno qualche grado sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Ventilazione nel complesso debole, con mari generalmente poco mossi o quasi calmi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
12: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Marmi. Save the date.
13: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
14: Non mi ricordo la combinazione.
13: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
14: Vai.
13: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
14: Sì?
13: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
14: Ah! Andreoni.
13: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
15: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
13: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
15: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
13: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
16: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
10: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 per un incidente adesso risolto al chilometro 426 e 200, 2 chilometri di coda tra Chiusi e Fabro in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. In A11 code a tratti tra Montecatini e Lucca Est in direzione Pisa. In A15 tra Pontremoli e Berceto 2 km di coda per traffico intenso in direzione Parma e 1 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 69 in direzione La Spezia. In A12 code a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Genova. Sulla Fipilì code a tratti tra Ponte della Est la diramazione per Pisa in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Sulla statale 1 Aurelia code tra Venturina e Vignale in entrambe le direzioni. Sulla statale 223 di Paganico code a tratti tra San Salvatore a Pilli e Casal di Pari in direzione Grosseto. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Siamo ben ritrovati dai fratelli Secci, io sono Danny, dall'altra parte del vetro c'è Danny e questo come sempre è il vostro momento. Oggi andiamo a Latina, andiamo nel Lazio dove ci ascoltano in tantissimi e lo fanno tramite la radio, sì, si può ascoltare anche sul DAB e andiamo da Vincenzo che ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338-6360-114, sentiamolo.
1: Ciao, mi chiamo Vincenzo Mario Napoli, ho 18 anni e vi ascolto da Latina. Vorrei dedicare queste tre canzoni a mio babbo perché è un grandissimo uomo. Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck, Gianni Morandi con Banana e Lampone e per finire i Nomadi, Un giorno insieme. Ciao ragazzi.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: mi chiamo Vincenzo Mario Napoli, ho 18 anni e vi ascolto da Laterina. Vorrei dedicare queste tre canzoni a mio babbo perché è un grandissimo uomo. Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck, Gianni Morandi con Banana e Lampone e per finire i Nomadi, Un giorno insieme. Ciao Radio Nostalgia.
1: Vincenzo, ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338-6360-114. Oggi potresti essere tu, quindi registra ora il tuo vocale con nome, città e tre canzoni e inviamelo tramite WhatsApp. Vi ricordo l'appuntamento da non perdere. Questa sera a partire dalle 20.30 ci vediamo alla festa della Protezione Civile di Luni. Siamo in provincia di La Spezia, dove va in scena un official party con il Secci e Luca Giorgi. Settimana prossima poi saranno tanti altri eventi da vivere tutti d'unfiati con la vostra Radio Nostalgia. Li trovate tutti sul nostro sito radionostalgia.fm. Volete che Radio Nostalgia arrivi nella vostra attività? Chiamate ora lo 0585 53555 e verrete ricontattati dal nostro staff. Vi auguro uno splendido weekend. Noi lo sapete, torniamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secci.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Sono le 11 e 52 minuti.
7: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
6: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Mari. Save the date.
9: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
10: Una specie di monumento?
9: Acqua?
10: Un monumento alla cucina di eccellenza?
9: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
10: Wow!
9: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
10: E la buona cucina toscana.
9: Il Portico è a Calenzano, in via Kerzani 12, dal 1983. Una certezza.

0: 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Sono le 12 e 30 minuti.
6: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
0: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello. In A11, code a tratti tra Montecatini Terme e Lucca Est, in direzione Pisa. Sulla A12, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Carrara, in entrambe le direzioni. E code a tratti tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo, in direzione Sud. In A15, 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto, in direzione Parma. 1 km di coda tra Aulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Sulla statale 223 di Paganico, code a tratti tra San Salvatore Appilli e Bagni di Petriolo in direzione Grosseto. Sulla statale 1 Aurelia, rallentamenti tra Venturina e Vignale in direzione Grosseto. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
6: Saldi!
8: Saldi!
6: Saldi!
8: Saldi!
6: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
8: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
8: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
6: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
11: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
2: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: The Land of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sono le 12 e 54 minuti.
3: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi: cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
2: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito, anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa, nell'amata isola. Champagne. Vinse 2 volte Sanremo. Nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a 2 passi dalla piazzetta che era il cuore della sua casa.
4: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Sentiamo Daniela Obama.
6: Ho lasciato istruzioni: se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
4: E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua e l'accusa del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è giunto in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Intanto, secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Dramma familiare nel catanese, insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Altre due persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Yannick Sinner travolge in 3-7 Djokovic e domani contro il tedesco Zverev inseguirà il bis a Wimbledon.
7: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione secondo me ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
4: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra-Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
8: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
9: Non mi ricordo la combinazione.
8: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
9: Vai.
8: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
9: Sì?
8: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
9: Ah! Andreoni.
8: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
10: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
11: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
10: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato da Like.
11: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Associazione Music Atelier, Musicantiere Toscana e Comune di Carrara presentano la finalissima del Festival delle Alpi Apuane. Sabato 11 luglio dalle ore 21 in Piazza Menconi a Marina di Carrara, le band e i cantautori si esibiranno per conquistare il podio del festival. Direzione artistica di Alessandro Di Dio Masa. Ospite il ventriloquo internazionale René Luden. Festival delle Alpi Apuane, sabato 11 luglio, Piazza Menconi, Marina di Carrara.
3: Sono le 13 e 28 minuti.
4: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi, solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day del cinema.
2: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
11: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
18: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
19: Radio Nostalgia. Wee!

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento della struttura anticiclonica sulle regioni del centro-nord permetterà una maggiore variabilità in un contesto comunque soleggiato. Si formeranno però dei temporali di calore nel pomeriggio su gran parte della dorsale appenninica settentrionale, sull'arco alpino, che poi verso sera potranno estendersi anche a parte della pianura padana fin verso le coste adriatiche. Non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Più stabile, asciutto e soleggiato al centro-sud, con temperature sempre piuttosto elevate, anche se perderanno qualche grado sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Ventilazione nel complesso debole, con mari generalmente poco mossi o quasi calmi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.
6: Sono le 13:54 minuti.
7: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
8: Domenica 11 ottobre. Pontileforte dei Marmi. Save the date.
9: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Sono le 14 e 29 minuti.
2: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi, solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, il cinema.
2: Saldi!
15: Saldi!
2: Saldi!
15: Saldi!
2: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
15: Saldi su prodotti che valgono davvero.
2: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
15: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
2: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
3: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre. Scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
16: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
17: Madonna, è bellina sta macchinina.
18: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
19: Siamo amanti della pasta.
18: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
20: E anche basta con questo spot!
21: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
3: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaele.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento della struttura anticiclonica sulle regioni del centro-nord permetterà una maggiore variabilità in un contesto comunque soleggiato. Si formeranno però dei temporali di calore nel pomeriggio su gran parte della dorsale appenninica settentrionale, sull'arco alpino, che poi verso sera potranno estendersi anche a parte della pianura padana fin verso le coste adriatiche. Non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Più stabile, asciutto e soleggiato al centro-sud, con temperature sempre piuttosto elevate, anche se perderanno qualche grado sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Ventilazione nel complesso debole, con mari generalmente poco mossi o quasi calmi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Siamo ben ritrovati dai fratelli Secci, io sono Danny, dall'altra parte del vetro c'è Danny e questo come sempre è il vostro momento. Oggi andiamo a Latina, andiamo nel Lazio dove ci ascoltano in tantissimi e lo fanno tramite la radio, sì, ci si può ascoltare anche sul DAB e andiamo da Vincenzo che ieri è stato il più veloce ad inviare la suonata vocale al 338-6360-114, sentiamolo.
1: Ciao, mi chiamo Vincenzo Mario Napoli, ho 18 anni e vi ascolto da Latina. Vorrei dedicare queste tre canzoni a mio babbo perché è un grandissimo uomo. Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck, Gianni Morandi con Banana e Lampone e per finire i Nomadi, Un giorno insieme. Ciao ragazzi.

0: Ciao, mi chiamo Vincenzo Mario Napoli, ho 18 anni e vi ascolto da Laterina. Vorrei dedicare queste tre canzoni a mio babbo perché è un grandissimo uomo. Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck, Gianni Morandi con Banana e Lampone e per finire i Nomadi, Un giorno insieme. Ciao Radio Nostalgia.
1: Vincenzo, ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338-6360-114. Oggi potresti essere tu, quindi registra ora il tuo vocale con nome, città e tre canzoni e inviamelo tramite WhatsApp. Vi ricordo l'appuntamento da non perdere. Questa sera a partire dalle 20.30 ci vediamo alla festa della Protezione Civile di Luni. Siamo in provincia di La Spezia dove va in scena un official party con il Secchi e Luca Giorgi. Settimana prossima poi saranno tanti altri eventi da vivere tutti d'unfiati con la vostra Radio Nostalgia. Li trovate tutti sul nostro sito radionostalgia.fm. Volete che Radio Nostalgia arrivi nella vostra attività? Chiamate ora lo 0585 53555 e verrete ricontattati dal nostro staff. Vi auguro uno splendido weekend. Noi lo sapete, torniamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secchi.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Associazione Music Atelier, Musicantiere Toscana e Comune di Carrara presentano la finalissima del Festival delle Alpi Apuane. Sabato 11 luglio dalle ore 21 in Piazza Mencuni a Marina di Carrara, le band e i cantautori si esibiranno per conquistare il podio del festival. Direzione artistica di Alessandro Di Dio Masa. Ospite il ventriloquo internazionale René Luden. Festival delle Alpi Apuane, sabato 11 luglio, Piazza Mencuni, Marina di Carrara.
7: Sono le 14 e 50 minuti.
8: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
9: Radio Nostalgia. Viabilità.
10: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione Bologna. In A15 invece a causa di lavori e del traffico intenso 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sul raccordo Siena Firenze sempre a causa di lavori si ricorda che è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Greve Chianti e l'allacciamento con la 1. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature. Previsto una riprogrammazione del servizio sulla linea Pontassieve-Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
9: Radio Nostalgia.
11: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama.

0: www.airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua?
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
3: Radio Nostalgia.

questa è Radio Nostalgia.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono le 15 e 29 minuti.
3: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi, solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, il cinema.
16: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
18: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi cantare. 26 luglio, Voglio tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le storie tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, Abba Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Medicio Live Festival 2026. L'estate vive qui.
19: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
20: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
21: Vado, ma è bellina sta macchinina.
22: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
23: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
22: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato da Like.
23: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
24: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
25: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
26: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
25: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
26: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
25: Radio Nostalgia. Il meteo di Radio Nostalgia.
27: Ritrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori.
0: Tra questa sera e la nottata un lieve cedimento all'alta pressione al nord Italia determinerà temporali dalle montagne verso la pianura padana in movimento anche verso il medio Adriatico, altrove cielo sereno poco nuvoloso. Domani poi tempo soleggiato al nord, sole con temperature fino a 33-34 gradi, sole anche sulle regioni centrali, lo stesso per il sud. Segnaliamo solo domenica pomeriggio qualche breve temporale di calore sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Sono le 15:56.
7: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
8: Radio Nostalgia. Viabilità.
9: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 sulla diramazione Lucca Viareggio, un chilometro di coda tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. In A12 invece per un incidente avvenuto al chilometro 106 e 800 code a Rosignano Barriera in direzione sud. Passiamo sulla 15 dove a causa di lavori si segnala ancora un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Rallentamenti a causa di un veicolo fermo in avaria invece in Fipili tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature. Prevista una riprogrammazione del servizio sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
8: Radio Nostalgia.
7: Saldi!
10: Saldi!
7: Saldi!
10: Saldi!
7: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
10: Saldi su prodotti che valgono davvero.
7: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
10: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
7: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Marmi. Save the date.
12: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
13: Questa è Radio Nostalgia.

0: energia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: Associazione Music Atelier, Musicantiere Toscana e Comune di Carrara presentano la finalissima del Festival delle Alpi Apuane. Sabato 11 luglio dalle ore 21 in Piazza Menconi a Marina di Carrara, le band e i cantautori si esibiranno per conquistare il podio del festival. Direzione artistica di Alessandro Di Dio Masa. Ospite il ventriloquo internazionale René Luden. Festival delle Alpi Apuane, sabato 11 luglio, Piazza Menconi, Marina di Carrara.
1: Sono le 16 e 28 minuti.
2: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi, solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day al cinema.
17: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Mari. Save the date.
18: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
19: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
20: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
21: Dove, oh, dove?
20: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
21: Ah, sì, Ciccio Pennello.
20: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
19: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
20: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
22: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Tra questa sera e la nottata un lieve cedimento all'alta pressione al nord Italia determinerà temporali dalle montagne verso la pianura padana in movimento anche verso il medio Adriatico, altrove cielo sereno poco nuvoloso. Domani poi tempo soleggiato al nord, sole con temperature fino a 33-34 gradi, sole anche sulle regioni centrali, lo stesso per il sud. Segnaliamo solo domenica pomeriggio qualche breve temporale di calore sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
7: Sono le 16 e 58 minuti.
8: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a €29 e i materassi made in Italy a partire da €139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
9: Radio Nostalgia. Viabilità.
10: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 12 dove a causa di un incidente ormai risolto si segnalano ancora rallentamenti a Rosignano Barriera in direzione sud. In A15 invece a causa di lavori e del traffico intenso un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sul raccordo Siena-Firenze sempre a causa di lavori si ricorda che è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e l'allacciamento con la 1. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature. Prevista una riprogrammazione del servizio sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
9: Radio Nostalgia.
11: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a €6,500 di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
12: Guarda come è bellina sta macchinina.
13: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
15: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
16: Siamo amanti della pasta.
15: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
17: E anche basta con questo spot!
18: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
19: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaele.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
6: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
7: Sono le 17 e 29 minuti.
8: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi: cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi, solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
9: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
20: Capisci quello che dice?
17: Roba senza senso.
20: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
17: Cosa vuoi fare?
20: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day del cinema.
8: Saldi!
21: Saldi!
8: Saldi!
21: Saldi!
8: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
21: Saldi su prodotti che valgono davvero.
8: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
21: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
8: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
22: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
23: Una specie di monumento?
22: Acqua.
23: Un monumento alla cucina di eccellenza?
22: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
23: Wow!
22: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
23: E la buona cucina toscana.
22: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
24: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
25: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
26: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
25: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
26: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
25: Radio Nostalgia.

0: Meteo di Radio Nostalgia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a tutti gli ascoltatori. Tra questa sera e la nottata un lieve cedimento all'alta pressione al nord Italia determinerà temporali dalle montagne verso la pianura padana in movimento anche verso il medio Adriatico, altrove cielo sereno poco nuvoloso. Domani poi tempo soleggiato al nord, sole con temperature fino a 33-34 gradi, sole anche sulle regioni centrali, lo stesso per il sud. Segnaliamo solo domenica pomeriggio qualche breve temporale di calore sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Ci siamo, ben ritrovati dai fratelli Secci. Io sono Danny, dall'altra parte del vetro c'è Danny e questo come sempre è il vostro momento. Oggi andiamo a Latina, andiamo nel Lazio dove ci ascoltano in tantissimi e lo fanno tramite la radio. Sì, ci si può ascoltare anche sul DAB e andiamo da Vincenzo che ieri è stato il più veloce ad inviare la suonata vocale al 338-6360-114. Sentiamolo.
1: Ciao, mi chiamo Vincenzo Mario Napoli, ho 18 anni e vi ascolto da Latina. Vorrei dedicare queste tre canzoni a mio babbo perché è un grandissimo uomo, Adriano Celentano.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: siamo Vincenzo Mario Napoli, ho 18 anni e vi ascolto da Laterina. Vorrei dedicare queste tre canzoni a mio babbo perché è un grandissimo uomo. Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck, Gianni Morandi con Banana e Lampone e per finire i Nomadi, Un giorno insieme. Ciao Radio Nostalgia.
1: Vincenzo, ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338-6360-114. Oggi potresti essere tu, quindi registra ora il tuo vocale con nome, città e tre canzoni e inviamelo tramite WhatsApp. Vi ricordo l'appuntamento da non perdere. Questa sera a partire dalle 20.30 ci vediamo alla festa della Protezione Civile di Luni. Siamo in provincia di La Spezia dove va in scena un official party con il Secci e Luca Giorgi. Settimana prossima poi saranno tanti altri eventi da vivere tutti inunfiati con la vostra Radio Nostalgia. Li trovate tutti sul nostro sito radionostalgia.fm. Volete che Radio Nostalgia arrivi nella vostra attività? Chiamate ora lo 0585 535 555 e verrete ricontattati dal nostro staff. Vi auguro uno splendido weekend, noi lo sapete, torniamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secci.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su mrent.com. Mrent vi ha presentato il

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 €. Scopri di più su conad.it.
6: Associazione Music Atelier, Musicantiere Toscana e Comune di Carrara presentano la finalissima del Festival delle Alpi Apuane. Sabato 11 luglio dalle ore 21 in Piazza Mencuni a Marina di Carrara, le band e i cantautori si esibiranno per conquistare il podio del festival. Direzione artistica di Alessandro Di Dio Masa. Ospite il ventriloquo internazionale René Luden. Festival delle Alpi Apuane, sabato 11 luglio, Piazza Mencuni, Marina di Carrara.
7: Sono le 17:53.
8: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi, solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
9: Radio Nostalgia. Viabilità.
10: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili si segnala che stanotte, per lavori sul ramo di Livorno, dalle ore 22 all'una rimarrà chiuso il tratto tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in entrambe le direzioni. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature. Previsto una riprogrammazione del servizio sulla linea Pontassieve-Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, per i lavori di metanizzazione della Galleria degli Uffizi, da lunedì 13 luglio circolazione interrotta sul Lungarno alle Grazie tra Ponte alle Grazie e Via dei Cavalleggeri. Chiusure anche per volta dei tintori e divieto d'accesso su Ponte alle Grazie. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
9: Radio Nostalgia.
11: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre. Scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
12: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
13: Siamo amanti della pasta.
14: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
15: E anche basta con questo spot!
16: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
17: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
18: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi IPN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
19: Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Sono le 18 e 30 minuti.
7: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Tra questa sera e la nottata un lieve cedimento dell'alta pressione al nord Italia determinerà temporali dalle montagne verso la pianura padana in movimento anche verso il medio Adriatico, altrove cielo sereno poco nuvoloso. Domani poi tempo soleggiato al nord, sole con temperature fino a 33-34 gradi, sole anche sulle regioni centrali, lo stesso per il sud. Segnaliamo solo domenica pomeriggio qualche breve temporale di calore sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
11: Vado, ma è bellina sta macchinina.
12: Domenica 11 ottobre. Run for Pontile Forte dei Mari. Save the date.
13: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove o dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
2: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
5: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipi lì, dove per un incidente al chilometro 33 si registra un chilometro di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature. Prevista una riprogrammazione del servizio sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze. Per i lavori di metanizzazione della Galleria degli Uffizi da lunedì 13 luglio, circolazione interrotta sul Lungarno alle Grazie tra Ponte alle Grazie e Via dei Cavalleggeri, chiusure anche per volta dei tintori e divieto d'accesso su Ponte alle Grazie. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
2: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Sono le 19 e 54 minuti.
2: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi: cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi, solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, il cinema.
16: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
17: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
18: Madonna, è bellina sta macchinina.
19: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi IPN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
20: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
21: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
22: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
23: Siamo amanti della pasta.
22: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
24: E anche basta con questo spot!
25: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
26: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
27: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Settanta, ottanta, novanta.

0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi, solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a tutti gli ascoltatori. Tra questa sera e la nottata un lieve cedimento dell'alta pressione al nord Italia determinerà temporali dalle montagne verso la pianura padana in movimento anche verso il medio Adriatico, altrove cielo sereno poco nuvoloso. Domani poi tempo soleggiato al nord, sole con temperature fino a 33-34 gradi, sole anche sulle regioni centrali, lo stesso per il sud, segnaliamo solo domenica pomeriggio qualche breve temporale di calore sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
4: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
5: Una specie di monumento?
4: Acqua.
5: Un monumento alla cucina di eccellenza?
4: Brava, ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
5: Wow!
4: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
5: E la buona cucina toscana.
4: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983, una certezza.
6: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
7: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
8: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
7: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
8: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
1: Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Sono le 20 e 56 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, il cinema.
15: Saldi!
16: Saldi!
15: Saldi!
16: Saldi!
15: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
16: Saldi su prodotti che valgono davvero.
15: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
16: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
15: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
17: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
18: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
17: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato da Like.
18: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Tra questa sera e la nottata un lieve cedimento all'alta pressione al nord Italia determinerà temporali dalle montagne verso la pianura padana in movimento anche verso il medio Adriatico, altrove cielo sereno poco nuvoloso. Domani poi tempo soleggiato al nord, sole con temperature fino a 33-34 gradi, sole anche sulle regioni centrali, lo stesso per il sud. Segnaliamo solo domenica pomeriggio qualche breve temporale di calore sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
4: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
5: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
6: Siamo amanti della pasta.
5: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
7: E anche basta con questo spot!
8: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
9: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
10: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
2: Radio Nostalgia.

0: Radio, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Sono le 21 e 55 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, il cinema.
14: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Mari. Save the date.
15: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
16: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
1: Questa è Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Sono le 22 e 28 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Ritrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Tra questa sera e la nottata un lieve cedimento dell'alta pressione al nord Italia determinerà temporali dalle montagne verso la pianura padana in movimento anche verso il medio Adriatico, altrove cielo sereno poco nuvoloso. Domani poi tempo soleggiato al nord, sole con temperature fino a 33-34 gradi, sole anche sulle regioni centrali, lo stesso per il sud. Segnaliamo solo domenica pomeriggio qualche breve temporale di calore sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: Sono le 22 e 56 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, il cinema.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Tra questa sera e la nottata un lieve cedimento dell'alta pressione al nord Italia determinerà temporali dalle montagne verso la pianura padana in movimento anche verso il medio Adriatico, altrove cielo sereno poco nuvoloso. Domani poi tempo soleggiato al nord, sole con temperature fino a 33-34 gradi, sole anche sulle regioni centrali, lo stesso per il sud. Segnaliamo solo domenica pomeriggio qualche breve temporale di calore sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
3: Una specie di monumento?
2: Acqua?
3: Un monumento alla cucina di eccellenza?
2: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
3: Wow!
2: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
3: E la buona cucina toscana.
2: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!

shake.